0: Maxilla.
1: Da, da.
0: Te la ricordo, te la ricordo che vuoi dire.
1: Da, come si può, ma ti è cani che giù vai, hai bacan long ruca. Jing pensap nak apa tajing itu berdan kamu nyak semua bahaya ni kintian mah tin seneng kejuk mentah. Ta, bye bye.